che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

cibo che mangiamo dell'olio extravergine di oliva. Lubrifica il tubo digerente e facilita l'eliminazione delle tossine. Possiamo aggiungerlo anche ai pomodori di cui abbiamo appena parlato, con aggiunta magari di una manciata di capperi. Da Penny abbiamo in promozione il maxi formato di olio extravergine di oliva De Santis. La lattina da 3 litri costa 15,89 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gli speciali di Penny.
1: Oggi è giovedì 14 maggio e l'estate si fa sentire. Le belle temperature ci fanno già pregustare la spensieratezza dell'estate, i vestiti leggeri, il mare, il tempo libero in compagnia. Da Penny abbiamo a questo proposito lo speciale estate, con tante cose interessanti che potrebbero poi esserci utili. Sentiamo un sondaggio fatto da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM, all'Aquafan di Riccione la scorsa estate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Come vi divertite d'estate?
4: Allora, vabbè, mi vedo con loro, poi vanno in vacanza. L'estate lavoro anche al centro estivo, quindi così.
5: Sei impegnato.
4: Sì.
6: Poi, io racchettoni, bagno, vado in spiaggia, marafone e vado anche in vacanza.
7: Ho qua le spiagge, amici, mare, e poi lì marafone, racchettoni, ping pong, tutto.
8: Vedendomi con i miei amici e non facendo niente.
5: Diciamo che quello è un grande obiettivo.
9: Beh, di solito vado a giocare a calcio con i miei amici perché è un gran sport secondo me. E poi boh, venendo qua per queste occasioni, al parchi, di queste cose qui, ecco.
5: Grazie ragazzi.
1: Come si sente da questa intervista la leggerezza della bella stagione, gli amici e i giochi, ma anche il caldo. Per portarci avanti, Penny ci propone in anticipo lo speciale estate. Troviamo condizionatore, diversi modelli di ventilatore, borse termiche per tenere al fresco il cibo e occhiali da sole. Trovate gli occhiali modelli assortiti per donna, occhiali modelli assortiti per donna, uomo e bambino a partire da 2,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando ci viene la sensazione di appetito e iniziamo ad immaginarci cosa potremmo mangiare di buono, significa che stiamo bene. Un buon appetito è indice di salute e buon umore. Forse oggi avete voglia di una piadina o di un toast con formaggio e salame piccante, magari con aggiunta di verdure come il radicchio rosolato sulla piastra, oppure dei finocchi tagliati sottili. Abbiamo in offerta degli ingredienti di buona qualità, ad esempio la spianata piccante e le specialità cuor di terra, prodotto tipico calabrese. 120 grammi, la vaschetta costa solamente 1,79 euro. Le regioni d'Italia possono unirsi in cucina e allora mettiamo nella piadina anche il gorgonzola, prodotto lombardo. Adesso in offerta il gorgonzola dolce DOP Igor. C'è lo sconto del 22% solo con la Penny Card. La confezione da 150 grammi costa 2,09 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Luna Pop, se ci sarai, 8 e 28 minuti in questo giovedì 14 maggio. Vi capita mai di non trovare il portafogli e di cercare per tutta la casa le chiavi dell'auto? Rallegratevi, perché questo potrebbe essere indizio non di distrazione ma di elevata creatività e di un pensiero divergente sviluppato. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Creative Behavior, smarrire gli oggetti di uso quotidiano è indizio di un'intensa attività mentale legata all'immaginazione, ai progetti personali e alla generazione di idee originali. Perché? Il cervello umano non può concentrarsi tutto contemporaneamente e in alcuni soggetti l'attenzione si focalizza su pensieri complessi, riflessioni astratte o problemi da risolvere. Questo porta a una riduzione della memoria spaziale a breve termine e a trascurare dettagli pratici e immediati. Dunque, se passate un sacco di tempo a cercare chiavi, telefono e perfino l'auto nel parcheggio, beh, va tutto bene. Questa distrazione non è un difetto, ma un effetto collaterale di un cervello che lavora in modo innovativo.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Molto del tempo libero che abbiamo lo dobbiamo agli elettrodomestici che fanno del lavoro al posto nostro, come la lavatrice e la lavastoviglie che lavano abiti, lenzuola, piatti e pentole mentre noi possiamo fare altro. Penny in questi giorni ci regala uno sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. L'occasione giusta se dovete sostituire qualcosa di vecchio oppure se vi trasferite e avete bisogno del frigorifero e della lavatrice. Da Penny fino ad esaurimento scorta c'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Sistemata la lavastoviglie, pensiamo ad andare in vacanza. A maggio si parte con il concorso Paga Penny, in palio 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per partecipare all'estrazione dei 5 fortunati vincitori di un buono da 1000 euro per pagare una vacanza, basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 17 maggio.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Le giornate sono sempre più calde e viene voglia di mangiare la frutta estiva che rinfresca. Prepariamola per la merenda. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta fresca di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Nel reparto frutta e verdura di Penny troviamo in offerta il melone. Una delle sue proprietà è quella diuretica. Ci fa perdere liquidi in eccesso e sentire più in forma. Inoltre apporta poche calorie ed è amico della linea e della prova costume. Questo è molto importante in questo periodo. Il suo colore arancione ci indica che è ricco di carotenoidi benefici per la pelle, dunque è un'ottima merenda da portarsi al mare, visto che esponiamo la pelle al sole. Il melone fa anche molto bene alla digestione. Tra i suoi benefici c'è quello di eliminare l'acidità eccessiva. Adesso il melone retato qui da Penny costa 2,49 € al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiamo seguendo per filo e per segno il volantino delle offerte di Penny. Andiamo all'ultima pagina dove troviamo i prodotti del Salva Spesa che ci garantisce prezzo basso sui generi alimentari di prima necessità. Vi segnalo lo sconto del 40% sulla pasta Voiello per i possessori di Penny Card. La pasta Voiello è prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana e possiamo usarla per preparare una pasta con verdure grigliate oppure una pasta fredda con caponata di verdure. Adesso un pacco di pasta Voiello da mezzo chilo in formati assortiti costa appena 89 centesimi solo per i possessori di Penny Card. Un ingrediente sempre molto gustoso per la nostra pasta è il tonno, ad esempio tonno melanzane e pecorino oppure tonno, panna e friarielli. Risparmiamo con il formato Gran Risparmio di tonno all'olio di oliva pescato a canna Rio Mare. La confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Buongiorno e buona spesa da Penny, siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 9 in punto, con voi Daniele Locatelli fino alle 10 in diretta per scoprire insieme cosa ci offre di speciale oggi il nostro Penny. Se vi piace conoscere in anticipo le offerte, scaricate l'app di Penny dove potete consultare comodamente il volantino. Con l'app di Penny potete anche fare la lista della spesa, ricevere sconti dedicati e raccogliere i punti e anche visualizzare il saldo punti sempre aggiornato. Vi ricordo che è ancora possibile partecipare al concorso da favola Paga Penny, in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza da fare in compagnia di chi volete voi. Per accedere all'estrazione basta fare 35 euro di spesa con Penny Card entro il 17 maggio, dunque entro questa domenica. Tra poco parliamo di prodotti in offerta, rimanete in ascolto. Intanto ascoltiamo uno dei gold di Penny FM, un classico, una canzone che uscì nel 1981, Let's Groove degli Heart, Wind and Fire. Giovedì 14 maggio, buona spesa qui da Penny.
1: I Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Portiamo a casa oggi una bella cassetta di mele salutari come le mele Golden Melassi Melinda, adesso in offerta da Penny. È importante mangiare la frutta e anche lavarla bene prima, soprattutto se la mangiamo con la buccia. Risciacquiamo dunque le mele con l'acqua e poi immergiamole in una ciotola con acqua e bicarbonato, un cucchiaio di bicarbonato per ogni litro d'acqua. Lasciamole in ammollo per un quarto d'ora. Grazie alla promozione di Penny sui maxi formati, adesso troviamo in offerta le mele Golden Melassi Melinda nella cassetta da 2 kg e 300 grammi. Le pagate appena 1 euro al chilo. Almeno una porzione di frutta al giorno va mangiata e potreste optare anche per delle banane. Contengono vitamina B, importante per il metabolismo delle proteine. Che cos'è? È il processo di digestione delle proteine che mangiamo e la trasformazione in materiale utile al corpo. Importante per la vitamina B contenuta nelle banane, dunque, che adesso trovate da Penny al prezzo di appena 99 centesimi al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Maxi Formati, Maxi Convenienza.
1: Giovedì 14 maggio alle 9:15, ben ritrovati e buona spesa qui da Penny. Capita di arrivare a casa tardi alla sera e soprattutto affamati. Sono molti i cibi che ci aiutano a mettere insieme, diciamo, un pranzo oppure una cena in pochi minuti. Ad esempio un'insalata fresca da abbinare a del prosciutto cotto e una fetta di pane. Il prosciutto deve essere buono, meglio se di alta qualità, come quello Le Freschette che troviamo adesso nel banco frigo, su cui c'è l'offerta Maxi Formati. Vi do un suggerimento per preparare dei toast saporiti e fragranti. Provate a spennellare le due fette di pan carré con un goccio di olio d'oliva e poi farciteli come vi piace, ad esempio con formaggio, prosciutto e della rucola oppure dei carciofini sott'olio come parte, diciamo, di fibre, di verdure. Offerte dunque sui Maxi Formati: la vaschetta doppia per un totale di 300 grammi di prosciutto cotto alta qualità Le Freschette costa 3,70 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata, senza mai trascurare il gusto. Tra i prodotti più golosi della linea Wellness ci sono i gelati, buoni e sani. Gelato fior di latte oppure nocciola, senza zuccheri aggiunti. Il barattolino di gelato Wellness costa 2,49 euro. Per mantenere un buono stato di salute è molto importante limitare la quantità di zucchero, questo perché lo zucchero raffinato è considerato un non alimento, non apporta nutrienti, ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito se in eccesso rispetto al fabbisogno. Qualsiasi cosa mangiamo è meglio sia senza zucchero aggiunto e che contenga solo quello naturalmente presente negli alimenti. Troviamo da Penny un altro prodotto della linea Wellness senza zucchero aggiunto, la bevanda di avena bio, prodotto vegano. Sconto del 30%, la confezione da un litro costa 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Estate con Penny Fan, un programma di... Ah sì, lui, quello che fa... Vabbè, avete capito.
1: Ma glielo vogliamo dare un premio un giorno a Mister Simpatia qua? No, perché se lo merita, e se lo merita assolutamente. Comunque, nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, andiamo subito a vedere quali sono le notizie più strane e curiose della settimana.
0: A vedere, semmai a sentire.
1: Allora, intanto stai molto tranquillo, non avevi una visita dal dottore tu oggi?
0: Già tornato, sono sano come un pesce.
1: Pensa che fortuna. Vabbè, allora iniziamo, dai. Dal Messaggero, nel Derbyshire, in Inghilterra, un uomo acquista una Ferrari da 300.000 euro e si schianta dopo appena 3 chilometri di guida.
2: Lei è ignorante?
3: Io sì.
2: Bravo. Viva l'ignoranza!
1: Taglia il filo stendibiancheria del vicino e finisce a processo. Succede a Trieste, dove un uomo è accusato di danneggiamento per aver reso inservibile una cosa mobile altrui, esposta per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede.
0: Trieste, Santa Maria Novella. Grande Albano.
1: A parte che era Firenze 1 e poi non era manco Albano ma era Pupo. Mamma mia, cioè non ho più le parole, veramente. Cantare in diretta durante un TG regionale, a volte succede anche questo.
4: C'è Pesaro fra le città che oggi a Malta hanno firmato un accordo per istituire.
5: Penso che il sogno così non ritorni mai più.
4: La rete delle città di
1: Costa. Già pronto per il Festival di Sanremo. Mangia un panino seduto in piazza e si becca una multa da 300 euro. È successo a Genova, dove un attore pare abbia attirato l'attenzione della polizia lanciando molliche e piccioni. I vigili gli avrebbero chiesto di alzarsi e lui avrebbe reagito con una risata.
0: Ti ci vedrei bene, sai?
1: Lo so, come attore ovviamente.
0: No, con i vigili.
1: Ti ringrazio. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Grazie a tutti, a Maurizio, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto dall'inizio, grazie.
1: Ma perché i nomi a caso? Non esiste nessun Maurizio, lo staff, sono solo io e poi grazie a chi... Vabbè, vado a farmi ricoverare, dai.
0: Penny Fan, tutto

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Non tutta la pasta è uguale, quella di qualità superiore è trafilata al bronzo, come le fettuccine all'uovo che troviamo adesso da Penny. Marchio La Pasta di Camerino, prodotta solo con ingredienti al 100% italiani, da filiera trasparente. Potete verificare inquadrando il QR code stampato sulla confezione delle fettuccine che trovate in offerta da Penny. Anche la lavorazione è importante per garantire un prodotto di qualità. L'impasto, lavorato in 3 passaggi, e l'essiccazione a basse temperature per salvaguardare i valori nutrizionali. Le fettuccine della linea La Pasta di Camerino, nel vassoio da 0,5 chilo, costano adesso solamente 1,99 euro. In offerta abbiamo anche il sugo pronto per la pasta, il ragù alla bolognese Barilla, scontato del 30%. Un vasetto costa adesso solamente 1,92 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Giovedì 14 maggio alle 9:43, sempre in diretta in tutti i Penny d'Italia in compagnia di Daniel Locatelli. Penny insieme a Benedetta Rossi per creare delle ricette alla portata di tutti, anche alla portata di tutte le tasche, grazie ai prodotti di Penny. Benedetta Rossi è la food creator famosa per la sua cucina semplice e autentica, e troviamo le sue ricette sui canali di Fatto in Casa da Benedetta. È uscita la sua nuova videoricetta con i prodotti di Penny, la crostata senza sensi di colpa, che trovate sul sito penny.it. A questo riguardo sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, a Benedetta Rossi.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
3: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
2: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
3: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
2: Infatti anche questo è un buon consiglio.
3: Delle belle camminate che aiutano.
2: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
3: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma, no? La prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
2: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
3: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
2: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
3: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
2: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
3: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
2: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
3: Sì.
2: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
3: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
2: Bene.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
3: Ciao.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con Penny.
0: Vi ricordo che trovate questa ricetta sul sito penny.it e gli ingredienti che vi servono sono yogurt, marmellata, olio di semi di arachidi, mandorle pelate, farina e limoni.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prezzi bassi garantiti dal salva spesa di Penny, che ci propone un'offerta adesso sul caffè Lavazza Suerte. Il caffè ha molte virtù anche usato in modi alternativi, ad esempio come cosmetico. La caffeina infatti tonifica la pelle e permette di eliminare piccole ritenzioni idriche. Si può mescolare un fondo di caffè con 2 cucchiai di olio d'oliva e un po' di sale fino e massaggiare questo composto sulle gambe ma anche su tutto il corpo, poi risciacquare. Si ottiene in questo modo una pelle morbidissima e liscia. Ovviamente il caffè possiamo anche berlo perché è un tonificante naturale. Adesso abbiamo in offerta la confezione Risparmio da 4 pacchi di caffè Suerte Lavazza, 1 chilo di caffè in tutto al prezzo di 11,99 euro. Poi, per una colazione veloce da mangiare insieme ad un caffè, Penny ci propone le merendine Kinder Colazione Più. La confezione da 10 pezzi costa 2,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gianna Nannini con Panorama. Giovedì 14 maggio, mancano 2 minuti alle 10 e da Penny si fa la spesa a ritmo di musica. Il mio spazio è finito e tra poco vi lascio al programma Penny Insieme Mix per continuare a scoprire le offerte e le attività di Penny. In chiusura vi ricordo il concorso Paga Penny. In palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza da fare in compagnia di chi volete voi. Per accedere all'estrazione basta fare 35 euro di spesa con Penny Card entro il 17 maggio, dunque entro questa domenica. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da parte mia, Daniela Catelli, è tutto. Vi auguro ancora una buona giornata e una buona spesa.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme, Mix. Belli insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
2: Benvenuti da Penny, siete in cerca di qualcosa di buono, veloce e facile da gustare? Ho quello che fa per voi. Tramezzino della nostra linea, gli allegri sapori. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha intervistato un cliente Penny chiedendogli cosa cerca per la pausa pranzo. Vai!
3: Le interviste di Penny FM.
4: Siamo con un cliente del Penny di Milano, sì. Lavori qua dietro, cosa cerchi per la pausa pranzo qui da Penny?
5: Qualcosa di veloce che posso riscaldare anche al volo e nell'ora di pranzo così mangio.
4: Che cos'è che hai trovato che cerchi qui da Penny? Cosa prendi in genere?
5: Ma di solito prendo la pasta da riscaldare al microonde oppure i sandwich, sono molto buoni. Se no ci sono anche queste tra ravioli, tra riso alla cantonese che sono buoni.
4: Ah sì, quindi le hai già sperimentate?
5: Sì, io okay. Sia le paste che questo reparto qua orientale sperimentato e approvato.
2: Molto molto bene, approvato dal nostro cliente. Allora ha approvato anche il tramezzino originale che ha delle regole ben precise da rispettare. È pane morbido senza crosta, forma triangolare, ripieno abbondante ma ordinato. Nel corso della sua storia la crosta è stata eliminata per renderlo più raffinato e facile da mangiare nella società. Da Penny nel reparto freschi i tramezzini farciti, gli allegri sapori, sono in sconto a solo 1,69 euro.
1: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: che trovi solo da Penny.
1: Allora, in attesa dell'estate, vi diamo già un assaggio della stagione più calda dell'anno con un piatto molto interessante, ma soprattutto buono: pasta con tonno, pomodorini, basilico e limone. Andiamo con la ricettina veloce. Cuociamo la pasta in acqua salata. In una padella larga scaldiamo l'olio e aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà. Li lasciamo saltare per 4-5 minuti così che si ammorbidiscano e scoppino leggermente. Aggiungiamo il tonno e mescoliamo delicatamente. Via di profumo con scorza di limone e qualche goccia di succo, scoliamo la pasta per poi saltarla in padella con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tantissimo basilico fresco spezzato a mano, più un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto e l'estate è già entrata nella vostra casa, anzi nella vostra cucina. Con lo speciale salva spesa da Penny trovate il tonno all'olio di oliva pescato a Canna, Rio Mare, confezione Gran Risparmio da 9 lattine a soli 9,49 euro. E poi da Napoli pasta voiello in formati assortiti, confezione da mezzo chilo in sconto del 40% solo con Penny Card, 89 centesimi. E come dice lo chef Cannavacciuolo:
2: voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gli speciali di Fenni.
1: Siamo nel cuore della primavera e, come giusto che sia, le temperature si alzano. Secondo gli esperti, El Niño, questo fenomeno climatico che porta il caldo, è in arrivo proprio a partire da questo mese. È importante mantenere fresco l'ambiente dove viviamo, dove viaggiamo, in particolare se in famiglia abbiamo persone anziane o bambini. Un consiglio in proposito lo abbiamo chiesto al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Ma guardi, a seconda del mezzo di locomozione, ma ecco, se si va in auto c'è un po' una criminalizzazione dell'aria condizionata, che invece è un'opportunità meravigliosa. Quindi è chiaro che non va usata, ripeto, a temperature di congelamento, ma adoperata intorno ai 22-24 gradi è sicuramente indicata. È l'accortezza da avere e evitare gli sbalzi di temperatura eccessiva, quindi non far uscire il bambino dall'automobile dai 24 gradi ai 40, ma magari spegnerla un po' prima, aprire un po' i finestrini in modo che ci sia una gradualità, e anche in viaggio portarsi qualcosa da bere, fare delle soste se il viaggio è lungo. Quindi tutte queste piccole accortezze vanno sicuramente adottate.
1: Per rinfrescare il posto dove viviamo, da Penny trovate anche un condizionatore portatile con tutte le funzioni per il suo funzionamento di giorno e di notte. In offerta €199,99.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dai, la colazione facciamola un po' diversa. Siamo nel cuore della primavera, cambiamo un pochino. Così come alleggeriamo i nostri abiti, qualcosa di differente per il primo pasto del giorno. Un omelette alla banana con pezzettini di mele e lampone. Abbondiamo con la banana che nutre ed è una buona fonte anche di vitamine, di potassio. Le banane sono importanti anche per chi pratica sport di resistenza. E le nostre banane al chilo sono in offerta a 99 centesimi. Nell'omelette pure molti pezzettini di mela, un frutto che ha un basso apporto calorico, che insieme al limitato apporto di grassi e sodio lo rendono ideale per la salute del sistema cardiovascolare. Tra i maxi formati di Penny, mele Golden e mela Sì Melinda, scontate al chilo 1 euro.
0: La convenienza dei maxi formati
2: solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la primavera, la stagione della rinascita. Dopo il freddo dell'inverno ci sembra di cambiar vita, riaccende la vitalità. E a voi clienti abbiamo chiesto quali sono le sensazioni che suscita in voi questa stagione.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La primavera è una stagione che comincia a diventare far caldo.
4: Fiori, farfalle, un cambiamento sicuramente.
5: Le giornate si allungano, c'è il sole, ti viene voglia di alleggerirti anche nell'abbigliamento, di aprire la casa, di far pulizia, di lavare, di pulire. È un altro vivere.
1: In primavera, è un classico anche fare il cambio dell'armadio, rinfrescando molti dei capi d'abbigliamento che andremo ad utilizzare. Da Penny trovate l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza. 100 lavaggi, eh? Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 20 maggio, scontato 3,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.
6: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di mantenere uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. E per questa ragione Penny ha sviluppato per voi una linea di prodotti per chi vuole essere attento nelle sue scelte alimentari, senza però mai rinunciare al gusto. Wellness vi propone prodotti che sono fonte di proteine, vitamine e dalla linea Wellness la bevanda di avena bio, un ottimo alleato per un corretto funzionamento dell'intestino, adatta a tutti, anche per i vegani e per chi vuole fare attenzione alla linea, perché senza zuccheri aggiunti. La confezione da un litro di bevanda di avena bio Wellness è in offerta con uno sconto del 33% a 99 centesimi e, sempre leggeri da Wellness, nel reparto surgelati il gelato, gusti fior di latte e nocciola. La confezione ha uno sconto del 16% a 2,49 euro.
0: Wellness, sorgente di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà, e può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Viva la pasta! Possiamo definirla un pilastro insieme alla pizza della cucina italiana. Da sempre un simbolo di tradizione, convivialità. Da Penny ci sono le fettuccine pasta di Camerino, meravigliosa cittadina medievale in provincia di Macerata, nelle Marche, famosa per la sua università fondata in età medievale, per le chiese, dei gioielli di architettura. Ma torniamo alla pasta di Camerino. La confezione da mezzo chilo di fettuccine è in offerta, 1,99 euro. Questa pasta possiamo, volendo, condirla con un classico della tradizione italiana, il sugo alla bolognese di Barilla, già pronto. La confezione da 300 grammi è scontata del 30% a 1,92 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport rendiamo omaggio a Valentino Rossi, che dopo 26 anni ha dato il suo addio alla MotoGP. Con il Gran Premio di Valencia, il 42enne pilota di Tavuglia, 9 volte campione del mondo, ha chiuso la sua carriera agonistica. Valentino, al microfono di Sky Sport, ha descritto così quel pomeriggio indimenticabile.
2: Una bella atmosfera, il tributo un po' da tutti, dagli altri piloti, anche dalla gente del paddock, così. Poi è stato bello vedere tutte le mie moto dei mondiali insieme, che rende l'idea un po' di quanto tempo è passato.
1: Valentino è l'unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in 4 classi differenti, 125, 250, 500 e MotoGP. Tra i ricordi per lui indelebili di questi anni anche questo.
2: Questa cosa che le signore, le nonne di 80 anni e anche però i bambini piccoli, perché presi dai genitori, hanno visto le mie gare, ecco, sono cresciuti un po' con me la domenica pomeriggio, è una grande soddisfazione. Penso che sia la cosa più bella, ecco.
1: Valentino Rossi in gara ha sempre utilizzato il 46, numero scelto precedentemente anche dal padre nel motomondiale. Sommando giorno, mese e anno della sua ultima gara, ovvero 14 più 11 più 21, il risultato è proprio 46. Magari un segno o semplicemente un caso. Valentino ha confermato che nella sua carriera sono accadute tante cose positive legate ai numeri. Grazie Vale per tutte le emozioni che ci hai regalato. Golosi di Sport torna su Penny FM la prossima settimana.

0: Aprite lo smartphone e segnatevi nel calendario la data del 20 maggio. Avete tempo fino a tutto quel giorno per beneficiare dei prodotti salva spesa. In questa categoria trovate anche il caffè Suerte Lavazza. La sua miscela è particolarmente indicata per chi ama un espresso dal gusto intenso e deciso. I suoi chicchi ci regalano una crema dorata. Tra i prodotti salva spesa, confezione da 4 pezzi di caffè Suerte Lavazza, scontata 11,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche un piacevole peccato di gola: Kinder Colazione Più, questa merendina soffice al cacao e crema al malto, caratterizzata da un mix di 5 cereali. La confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più è in offerta da Penny, 2,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Puntate il vostro carrello verso il reparto freschi di Penny. Potete trovare anche la stracciatella, questo delizioso latticino fresco pugliese molto cremoso e saporito. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la utilizzate in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cercavo la stracciatella.
4: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
3: Allora stasera facciamo le bruschette, melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
4: Vengo anch'io.
3: Con piacere.
1: Si chiama stracciatella perché la mozzarella viene letteralmente stracciata, ovvero sfilacciata a mano e unita alla panna. Fate un salto nel reparto freschi di Penny, vi aspetta la stracciatella delle specialità cuor di terra in una confezione da 140 grammi scontata 1,49 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: che trovi solo da Penny.
1: Maggio è sicuramente la stagione che apre le porte al gelato e allora rendiamolo uno sgarro sano e funzionale grazie al nostro marchio Wellness. Si tratta di prodotti con meno zuccheri e grassi per goderci fino in fondo ogni piccolo momento di piacere. Provate i gusti nocciola e fior di latte, vengono solo 2,49 euro. E poi per i nostri pomeriggi la bevanda di avena è un'ottima scelta perché aiuta a superare il tipico calo di energia. Essendo ricca di fibre solubili favorisce la sazietà aiutando a controllare la fame fino a cena. La bevanda di avena Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, viene solo 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi un'alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto. Comprende mangiare cose genuine, soprattutto per, prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale, utilizzare nei frullati, come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny, con la linea Wellness, kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In cucina l'olio serve sempre per condire la verdura, da mettere sul piatto finito di pasta e anche per cucinare. Meglio scegliere l'olio extravergine di oliva, sia per motivi di salute che di gusto. È più buono e ha tante proprietà. I suoi grassi insaturi, avendo legami aperti, si legano facilmente e non si fermano nelle arterie, ma vengono trasportati via, trascinando con sé anche i grassi saturi. Da Penny troviamo in offerta l'olio extravergine di oliva De Santis, la lattina da 3 litri costa appena 15,89 euro. Questa settimana risparmiamo con i maxi formati qui da Penny anche nel reparto frutta e verdura e in particolare sui pomodori. Abbiamo in promozione la confezione da 1 chilo di pomodori piccadilli, ottimi tagliati a metà uniti a peperoni a striscioline, cipolline sott'aceto e foglie di basilico. Una confezione da 1 chilo di pomodori piccadilli costa 2,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: I marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte. La potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo. Oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Godiamoci i sapori tradizionali grazie al marchio proprio di Penny, le specialità Cuor di Terra, che ci propone i prodotti tipici delle regioni italiane. Ad esempio la spianata piccante, che adesso è in offerta. Andiamo dunque a Sud, in Calabria, per scoprire questo salume piccante che si mette sulla pizza oppure nei panini e nei sughi per la pasta. Adesso c'è lo sconto del 25% sulla spianata piccante, le specialità Cuor di Terra. La vaschetta da 120 grammi costa 1,79 euro. Per un buon aperitivo portate in tavola la spianata piccante, dei grissini e anche il gorgonzola. Potete creare uno stuzzichino spalmando su un'estremità dei grissini un po' di questo formaggio. Trovate in offerta, solo con Penny Card, il gorgonzola dolce DOP Igor. La confezione da 150 grammi costa 2,09 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
1: All'ora di pranzo un profumo che si espande dalla cucina per tutta la casa fa venire appetito. Ci sediamo in tavola con davanti un bel piatto di pasta e tutto il resto del mondo scompare. Rimaniamo solo noi e i nostri meravigliosi spaghetti al pomodoro. Nell'armadietto in cucina teniamo sempre dei pacchi di pasta e delle bottiglie di passata di pomodoro. Adesso è il momento di farne scorta perché c'è lo sconto del 44% sull'acquisto a cartone di passata vellutata al vapore Valfrutta. È un prodotto molto buono, è una salsa di pomodoro omogenea e cremosa, priva di bucce e semi. Preparata con pomodori freschi al 100% italiani da filiera corta e certificata. Se acquistate 12 bottiglie di passata vellutata al vapore Valfrutta, godete dello sconto del 44% e una bottiglia vi costa appena 83 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ah, questo sì che è interessante. Avete urgenza di sostituire frigorifero o lavatrice? Da Penny c'è uno super sconto, addirittura del 30% sui grandi elettrodomestici. Semplici articoli la cui storia però parte da molto lontano. I primi frigoriferi domestici, ad esempio, arrivano all'inizio del Novecento ed erano così innovativi da diventare presto un vero status symbol, più della macchina. Da Penny, sconto del 30% sui grandi elettrodomestici, attenzione, fino ad esaurimento scorte. E poi si riparte con cosa? Col concorso da favola Paga Penny, e nel mese di maggio si parte alla grande. Facendo almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino, potreste diventare uno dei 5 vincitori di ben 1000 euro per una vacanza con chi volete voi, perché noi di Penny siamo così avanti che pensiamo già all'estate. Ma attenzione, si vince solo con Penny Card, perché questo è un premio per i nostri clienti speciali. Tutti in vacanza, e chi paga, ovviamente, paga Penny.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Flavor, i marchi propri di Penny.
1: Sforniamo una torta profumata e facciamo una merenda accompagnati da un sapore e un profumo cari come quello del limone. Gli agrumi e in particolare i limoni vengono usati molto anche per aromatizzare in modo naturale i dolci. Sentiamo come li usa Benedetta Rossi, testimonial di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Guarda, ancora una curiosità, ho visto che hai usato anche i limoni Natura E, come li usi sopra questa crostata?
4: Con la scossa di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scossa io, di limone.
3: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
4: Sì.
1: Una grattugiata di scorza di limone per aromatizzare la crostata, grazie a Benedetta Rossi. È appena uscita la sua nuova videoricetta con i prodotti di Penny, tra cui anche i limoni. La crostata senza zucchero di Fatto in Casa da Benedetta, che potete guardare sul sito penny.it. Da Penny trovate i limoni di origine italiana del marchio Natura E da agricoltura integrata. Vengono coltivati con un ridotto uso di sostanze chimiche. Li trovate nel reparto frutta e verdura.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo in vacanza senza pensieri quest'anno perché paga Penny. Si chiama così il concorso che mette in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per partecipare basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card. Più spese fate, più possibilità avete di vincere. Con il concorso paga Penny, dunque, a maggio si parte. Poi, se avete bisogno di un elettrodomestico nuovo, prendetelo adesso qui da Penny. C'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Frigorifero, lavatrice, asciugatrice. Il frigorifero in vista dell'estate è particolarmente importante per poter conservare tutti i cibi freschi, ma anche la lavatrice perché quando fa caldo si lavano più spesso i vestiti. Adesso approfittate dello sconto del 30% qui da Penny sui grandi elettrodomestici.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

che siamo due fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più. Forse col nostro amore, stringendo forte, possiamo urlare senza pronunciare parole in questo giorno.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella e poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
1: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: In Italia ci sono molti bravi cuochi, quasi uno in ogni casa, possiamo dire. Anche chi non cucina tutti i giorni, ogni tanto si dedica a preparare il suo piatto forte, le lasagne, il tiramisù, la pasta con le vongole. Facciamo adesso scorta di pasta perché è in offerta la Voiello, prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana. È disponibile in formati assortiti, nella confezione da mezzo chilo e scontata del 40% per i possessori di Penny Card. In questo caso un pacco costa 89 centesimi. Semplifichiamoci la vita e mettiamo nel carrello anche un formato gran risparmio di tonno Rio Mare. Contiene 9 scatolette per riempire la dispensa, così poi non ci pensiamo più e abbiamo sempre tutto il tonno necessario per le nostre ricette. Insalatone, pasta col tonno, tramezzini e polpette al tonno. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare, pescato a canna, la confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: salva spesa di Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato, eccoci arrivati allo speciale preferito dai nostri clienti, lo speciale salva spesa, dove il vostro risparmio rimane intatto. E per avere anche una salute intatta scegliamo latte Zimil. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto perché lo preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma voi il latte lo prendete per la bimba?
4: Anche io lo prendo, il latte Zimil.
3: Come mai il proprio Zimil?
4: Perché è un po' più leggero, digeribile.
3: E lo usa così solo per colazione o anche per cucinare?
4: Se devo fare qualche torta lo uso ugualmente, visto che ce l'ho in casa.
1: Zimil è un latte senza lattosio, dove però i nutrienti rimangono invariati, inclusi calcio e proteine. È la scelta giusta se amate il latte ma avete bisogno di un prodotto più leggero. Nello speciale salva spesa, latte Zimil viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il mese di maggio prende il nome dal latino Maius, dedicato a Maia, dea della fertilità, della terra e del risveglio primaverile. Il nome celebra la grande madre terra, simboleggiando la fioritura e l'abbondanza dei raccolti. Sbocciamo anche noi come fiori grazie alla frutta di Penny. Mangiare mele in primavera è un'ottima abitudine per affrontare il cambio di stagione, grazie all'apporto di nutrienti che supportano l'organismo rinvigorendolo dopo l'inverno. Per fare questo, le mele golden vengono solo un euro al chilo. Per le nostre mattine da leoni invece scegliamo le banane. Mangiarle a colazione fornisce energia immediata grazie a carboidrati, potassio e fibre, migliorando il senso di sazietà. Ottime per stimolare il metabolismo e anche per gli sportivi. Le banane da Penny vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Maxi Formati, Maxi Convenienza.
1: Ben ritrovati su Penny FM, radio ufficiale di Penny, che vi tiene compagnia con consigli e suggerimenti per una spesa più interessante e informata. Risparmio garantito grazie alla Penny Card, il vostro passepartout per avere sconti, punti e premi. Iniziamo ad assaporare l'estate con l'insalata di mare, che io arricchisco sempre con delle foglie di menta, importanti perché il mentolo libera le vie respiratorie in caso di raffreddori di stagione. L'insalata di mare vi aspetta da Penny nello speciale Maxi Formati. Contiene già verdure e grazie alla vostra Penny Card riceverete uno sconto del 20% acquistandola a soli 5,99 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuovo LP con Disco Sound, rubrica dove raccontiamo i primi album dei grandi della musica riascoltandoli. Oggi la regina della Motown, Diana Ross. Diane Ernestine Early Ross nasce negli Stati Uniti a Detroit il 26 marzo 1944. Vuole diventare stilista, ma viene notata per le sue doti vocali e nel 61, con le Supreme, firma per la Motown Records. Per intraprendere la carriera da solista lascia il gruppo, come spiega in questa intervista di metà anni 70 al Russell Harty Show.
2: Florence aveva lasciato il gruppo diversi anni prima che lo facessi io, così insieme a Mary ci siamo parlate per capire cosa fare del nostro futuro. Mary disse che voleva sposarsi, io volevo continuare con la mia carriera, anche perché non avevo un amore col quale volevo stare ai tempi. Io volevo stare nello show business, ce l'avevo nel sangue.
1: Nel 70 esce il primo album dal titolo Diana Ross, che sul lato A del vinile aveva 5 brani: Reach Out and Touch Somebody's Hand, Now That There's You, You're All I Need to Get By, These Things Will Keep Me Loving You e Ain't No Mountain High Enough. Quest'ultimo, cover del successo di Marvin Gaye e Tammy Terrell, le valse una nomination ai Grammy per la miglior performance pop femminile. Curiosità, il brano inizia con il parlato, quasi come una narrazione, una struttura considerata rivoluzionaria in quegli anni. If you need me, call me, no matter where you are. Sul lato B altre 6 tracce: Something on My Mind, I Wouldn't Change the Man He Is, Keep an Eye, Where There Was Darkness, Can't Wait Until Tomorrow e Dark Side of the World. La copertina? Iconica e strategica, Diana Ross seduta con maglietta bianca e pantaloncino e un look naturale, studiato dall'etichetta per lanciare la sua carriera da solista. Diana Ross, oltre 100 milioni di copie nel mondo con questo album, passa da leader di un gruppo a icona solista e porta un nuovo tipo di interpretazione vocale che influenzerà il soul e il pop degli anni 70. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Portiamo in tavola la pasta di Camerino, storica città universitaria. E come sappiamo, tutti abbiamo preparato la pasta di mezzanotte per ritrovare energia e studiare. E che gusto! Al palato la riconoscerete per una qualità superiore. Triplo impasto lento, trafilatura al bronzo ed essiccazione lentissima a basse temperature. Adesso le fettuccine di Camerino vengono solo 1,99 euro. Pensiamo al condimento e per ritrovare i gusti del passato, ecco il ragù alla bolognese Barilla, che prevede una cottura lenta della carne insieme a soffritto di cipolla, carota e sedano. La sua consistenza densa rievoca il ragù fatto in casa durante le domeniche in famiglia. Viene solo 1,92 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per accompagnarvi nei vostri acquisti da Penny. I nostri gastronomi sono sempre pronti a darci i giusti consigli per avere a casa l'atmosfera conviviale grazie ai prodotti Penny. Sentiamo dal gastronomo di Roma, intervistato dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, come preparare la pasta alla matriciana.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo al Penny di via Mazzini, numero 5 a Roma.
4: Eccoci.
3: Qua, e noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo, appunto, all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Grazie al nostro Pizzicarolo per questi preziosi consigli. Il sugo alla matriciana prende il nome da Amatrice, una cittadina in provincia di Rieti. Il piatto deriva dalla gricia, un antico condimento dei pastori a base di guanciale e pecorino, a cui fu aggiunto il pomodoro nel 700. La ricetta si diffuse a Roma un secolo più tardi, consolidandosi come caposaldo della cucina laziale. Adesso i bucatini alla matriciana, le specialità a cuor di terra, vengono solo 2,39 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. Lavazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Lo speciale estate arriva sul nostro volantino per portarvi una ventata di freschezza. Questo grazie al ventilatore box, importante da avere in casa per mantenere alta la concentrazione. Penso ai ragazzi alle prese con gli esami di fine anno che anche con il sole cocente stanno ripassando il programma. Mente fresca e sangue freddo con il ventilatore box fan per affrontare ogni sfida con il giusto supporto. Per un'estate da 30 e lode, il ventilatore box fan a 3 velocità e timer 60 minuti, così potrete azionarlo anche di sera prima di addormentarvi. Dopo un'ora si spegnerà da solo. Viene solo €19,99.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, oggi riempiamo il carrello con lo speciale Maxi Formati. Dirigiamoci nel reparto ortofrutta, nel carrello mettiamo il colore rosso con i pomodori Piccadilly, una ricettina veloce originale, rose di Piccadilly con burrate basilico. Tagliamo i pomodori a fettine sottili nel senso della lunghezza, disponiamoli a spirale su un piatto, creando la forma di una rosa. Aggiungiamo la burrata al centro, condiamo con olio, sale e pepe, per poi completare con foglie di basilico e, se vogliamo, qualche goccia di glassa balsamica. Pomodoro Piccadilly con i maxi formati, la vaschetta da 1 chilo è in offerta soli 2,99 euro. Sul finale abbiamo detto che versiamo l'olio, giusto? E allora nel carrello olio extravergine di oliva De Santis. L'olio extravergine di oliva contiene polifenoli e vitamina E che insieme rallentano l'invecchiamento cellulare e supportano il sistema immunitario. E allora andiamo con un bel filo di olio extravergine di oliva De Santis. Con i maxi formati, la latta da 3 litri è in offerta a soli 15,89 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: I nostri gastronomi.
1: Benvenuti da Penny, approfittando delle offerte che trovate nel reparto freschi, mettiamo nel carrello del buon prosciutto crudo della nostra linea le freschette. A proposito di gastronomi, Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia, ha spiegato a Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, come si riconosce un buon prosciutto crudo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Come si riconosce un buon prosciutto crudo?
4: Allora, un buon prosciutto crudo, per essere un buon prosciutto crudo, deve avere almeno due dita di grasso, deve avere un colore rosso brillante e avere anche delle piccole linee bianche in mezzo, che in gergo chiamiamo marenzatura, che aiuta ad assaporarlo al meglio perché sprigiona solo la sua dolcezza.
1: Grazie a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia. Abbinamenti ideali e freschi. Allora, il nostro prosciutto crudo lo abbiniamo della rucola, finocchio, ma anche zucchine, oppure diamo un bel tocco gourmet e affianchiamo il nostro crudo a del miele che esalta la sapidità del salume, o a delle noci e mandorle che aggiungono croccantezza. Da Penny, con i maxi formati prosciutto crudo, le freschette a fette, stagionatura minima 14 mesi, due vaschette sono in sconto del 36% a soli 3,79 euro.
0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.

0: che trovi solo da Penny.
1: Buona giornata e buoni acquisti da Tommaso Stabileni. Prendete il carrello, il cestello, perché oggi si acquista la tradizione. Con la nostra linea Le Specialità Cuor di Terra in sconto trovate la spianata piccante. Salume tipico della Calabria, si chiama spianata in quanto, a differenza dei salami classici, viene pressata durante la stagionatura. Abbinamenti perfetti, bella burrata o la ricotta fresca per quanto riguarda i formaggi, oppure zucchine grigliate, pomodori piccadilli o finocchi per quanto riguarda la verdura. Da Penny la spianata piccante Le Specialità Cuor di Terra è in sconto 1,79 euro. Nel reparto freschi trovate anche un formaggio davvero buono, e cioè il gorgonzola, un formaggio erborinato tra i più antichi d'Europa, con oltre 1000 anni di storia, creato per caso nel Medioevo durante un errore nella lavorazione del latte cagliato. Che storia! Solo con Penny Card, gorgonzola dolce DOP Igor in sconto 2,09 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
4: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma, e poi è anche benefico per la salute.
5: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
1: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi. Anche da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Allora, in attesa dell'estate, vi diamo già un assaggio della stagione più calda dell'anno con un piatto molto interessante, ma soprattutto buono: pasta con tonno, pomodorini, basilico e limone. Andiamo con la ricettina veloce veloce. Cuociamo la pasta in acqua salata. In una padella larga scaldiamo l'olio e aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà. Li lasciamo saltare per 4-5 minuti così che si ammorbidiscano e scoppino leggermente. Aggiungiamo il tonno e mescoliamo delicatamente. Via di profumo con scorza di limone e qualche goccia di succo, scoliamo la pasta per poi saltarla in padella con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tantissimo basilico fresco spezzato a mano, più un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto e l'estate è già entrata nella vostra casa, anzi nella vostra cucina. Con lo speciale salva spesa da Penny trovate il tonno all'olio di oliva pescato a canna Rio Mare, con confezione gran risparmio da 9 lattine a soli 9,49 euro. E poi da Napoli pasta voiello in formati assortiti, confezione da mezzo chilo in sconto del 40% solo con Penny Card, 89 centesimi. E come dice lo chef Cannavacciuolo:
2: voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi.
0: Le offerte salva spesa di Penny,

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde

0: sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate le albicocche.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dai, la colazione facciamola un po' diversa. Siamo nel cuore della primavera, cambiamo un pochino. Così come alleggeriamo i nostri abiti, qualcosa di differente per il primo pasto del giorno. Un omelette alla banana con pezzettini di mele e lampone. Abbondiamo con la banana che nutre ed è una buona fonte anche di vitamine, di potassio. Le banane sono importanti anche per chi pratica sport di resistenza. E le nostre banane al chilo sono in offerta a 99 centesimi. Nell'omelette pure molti pezzettini di mela, un frutto che ha un basso apporto calorico, che insieme al limitato apporto di grassi e sodio lo rendono ideale per la salute del sistema cardiovascolare. Tra i maxi formati di Penny, mele Golden e mela si Melinda, scontate al chilo un euro.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, siete in cerca di qualcosa di buono, veloce e facile da gustare? Ho quello che fa per voi. Tramezzino della nostra linea Gli Allegri Sapori. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha intervistato un cliente Penny chiedendogli cosa cerca per la pausa pranzo. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo con un cliente del Penny di Milano, sì. Lavori qua dietro, cosa cerchi per la pausa pranzo qui da Penny?
4: Qualcosa di veloce che posso riscaldare anche al volo e nell'ora di pranzo così mangio.
3: Che cos'è che hai trovato che cerchi qui da Penny? Cosa prendi in genere?
4: Bah, di solito prendo la pasta da riscaldare al microonde oppure i sandwich, sono molto buoni. Se no ci sono anche queste tra ravioli, tra riso alla cantonese che sono buoni.
3: Ah sì, quindi le hai già sperimentate?
4: Sì, io okay. Sia le paste che questo reparto qua orientale sperimentato e approvato.
1: Molto molto bene, approvato dal nostro cliente. Allora, approvato è anche il tramezzino originale, che ha delle regole ben precise da rispettare. È pane morbido senza crosta, forma triangolare, ripieno abbondante ma ordinato. Nel corso della sua storia la crosta è stata eliminata per renderlo più raffinato e facile da mangiare nella società. Da Penny, nel reparto freschi, i tramezzini farciti Gli Allegri Sapori sono in sconto a solo 1,69 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: Te che trovi solo da Penny.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di mantenere uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. E per questa ragione Penny ha sviluppato per voi una linea di prodotti per chi vuole essere attento nelle sue scelte alimentari, senza però mai rinunciare al gusto. Wellness vi propone prodotti che sono fonte di proteine, vitamine e dalla linea Wellness la bevanda di avena bio, un ottimo alleato per un corretto funzionamento dell'intestino. Adatta a tutti, anche per i vegani e per chi vuole fare attenzione alla linea, perché senza zuccheri aggiunti. La confezione da un litro di bevanda di avena bio Wellness è in offerta con uno sconto del 33% a 99 centesimi. E sempre leggeri da Wellness, nel reparto surgelati, il gelato. Gusti fior di latte e nocciola. La confezione ha uno sconto del 16% a 2,49 euro.
0: Wellness. Sorgente di benessere.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: Siamo nel cuore della primavera e, come giusto che sia, le temperature si alzano. Secondo gli esperti, El Niño, questo fenomeno climatico che porta il caldo, è in arrivo proprio a partire da questo mese. È importante mantenere fresco l'ambiente dove viviamo, dove viaggiamo, in particolare se in famiglia abbiamo persone anziane o bambini. Un consiglio in proposito lo abbiamo chiesto al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ma guardi, a seconda del mezzo di locomozione, ma ecco, se si va in auto c'è un po' una criminalizzazione dell'aria condizionata, che invece è un'opportunità meravigliosa. Quindi è chiaro che non va usata, ripeto, a temperature di congelamento, ma adoperata intorno ai 22-24 gradi è sicuramente indicata. E l'accortezza da avere è evitare gli sbalzi di temperatura eccessiva, quindi non far uscire il bambino dall'automobile dai 24 gradi ai 40, ma magari spegnerla un po' prima, aprire un po' i finestrini in modo che ci sia una gradualità, e anche in viaggio portarsi qualcosa da bere, fare delle soste se il viaggio è lungo. Quindi tutte queste piccole accortezze vanno sicuramente adottate.
1: Per rinfrescare il posto dove viviamo, da Penny trovate anche un condizionatore portatile con tutte le funzioni per il suo funzionamento di giorno e di notte, in offerta 199,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Viva la pasta! Possiamo definirla un pilastro insieme alla pizza della cucina italiana. Da sempre un simbolo di tradizione, convivialità. Da Penny ci sono le fettuccine pasta di Camerino, meravigliosa cittadina medievale in provincia di Macerata, nelle Marche, famosa per la sua università fondata in età medievale, per le chiese, dei gioielli di architettura. Ma torniamo alla pasta di Camerino. La confezione da mezzo chilo di fettuccine è in offerta, 1,99€. Questa pasta possiamo, volendo, condirla con un classico della tradizione italiana, il sugo alla bolognese di Barilla, già pronto. La confezione da 300 grammi è scontata del 30% a 1,92€.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la primavera, la stagione della rinascita. Dopo il freddo dell'inverno ci sembra di cambiar vita, riaccende la vitalità. E a voi clienti abbiamo chiesto quali sono le sensazioni che suscita in voi questa stagione.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La primavera è una stagione che comincia a diventare far caldo.
4: Fiori, farfalle, un cambiamento sicuramente.
5: Le giornate si allungano, c'è il sole, ti viene voglia di alleggerirti anche nell'abbigliamento, di aprire la casa, di far pulizia, di lavare, di pulire. È un altro vivere.
1: In primavera, è un classico anche fare il cambio dell'armadio, rinfrescando molti dei capi d'abbigliamento che andremo ad utilizzare. Da Penny trovate l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza. 100 lavaggi, eh? Tra i prodotti salvaspesa, offerte valide sino a mercoledì 20 maggio, scontato 3,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: da Penny.
1: Aprite lo smartphone e segnatevi nel calendario la data del 20 maggio. Avete tempo fino a tutto quel giorno per beneficiare dei prodotti salva spesa. In questa categoria trovate anche il caffè Suerte Lavazza. La sua miscela è particolarmente indicata per chi ama un espresso dal gusto intenso e deciso. I suoi chicchi ci regalano una crema dorata. Tra i prodotti salva spesa, confezione da 4 pezzi di caffè Suerte Lavazza, scontata 11,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche un piacevole peccato di gola: Kinder Colazione Più, questa merendina soffice al cacao e crema al malto, caratterizzata da un mix di 5 cereali. La confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più è in offerta da Penny, 2,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per viaggiare insieme alla scoperta di cultura e tradizione enogastronomica italiana. Oggi andiamo nel

0: Le Marche, Aiesi, terra natale di Federico II di Svevia.
1: Il nostro weekend.
0: A Aiesi si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Ancona Falconara Raffaello Sanzio. Fra i borghi di Aiesi si trova l'osteria Forno Ercole, dove potrete gustare, come dice lo chef Marco Filipponi, i ricordi e i sapori della tradizione. Per soggiornare, la dimora storica Lo Svevo si trova in centro storico all'interno di Palazzo Ghislieri.
1: Cosa vedere?
0: La cinta muraria perfettamente conservata, che ha valso a Aiesi il titolo di città esemplare UNESCO. Piazza Federico II di Svevia. La storia racconta che il sovrano sia nato pubblicamente proprio in questa piazza. Il teatro Giovan Battista Pergolesi, in stile rococò e famoso per la perfetta acustica.
1: Cosa mettere in valigia?
0: I vinci sgrassi, ecco la ricetta della gastronoma Federica Polidori.
2: Oggi vi porto nelle Marche, vi presento i vinci sgrassi. Questa pasta al forno vanta un ragù molto corposo di carne fatta a pezzi grossolani, spesso arricchito con frattaglie e fegatini, alternato a sfoglie all'uovo e una besciamella carica, a volte impreziosita da funghi. Il segreto finale è una gratinatura con tanto tanto parmigiano reggiano.
0: E tutti gli ingredienti, come il parmigiano reggiano Valmontà, li trovate al Penny di Aiesi in via Gorgolungo, angolo via Dolminzoni. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: da Penny.
1: Maggio è sicuramente la stagione che apre le porte al gelato e allora rendiamolo uno sgarro sano e funzionale grazie al nostro marchio Wellness. Si tratta di prodotti con meno zuccheri e grassi per goderci fino in fondo ogni piccolo momento di piacere. Provate i gusti nocciola e fior di latte, vengono solo 2,49 euro. E poi per i nostri pomeriggi la bevanda di avena è un'ottima scelta perché aiuta a superare il tipico calo di energia. Essendo ricca di fibre solubili, favorisce la sazietà aiutando a controllare la fame fino a cena. La bevanda di avena Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, viene solo 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In cucina l'olio serve sempre per condire la verdura, da mettere sul piatto finito di pasta e anche per cucinare. Meglio scegliere l'olio extravergine di oliva, sia per motivi di salute che di gusto. È più buono e ha tante proprietà. I suoi grassi insaturi, avendo legami aperti, si legano facilmente e non si fermano nelle arterie, ma vengono trasportati via, trascinando con sé anche i grassi saturi. Da Penny troviamo in offerta l'olio extravergine di oliva De Santis, la lattina da 3 litri costa appena 15,89 euro. Questa settimana risparmiamo con i maxi formati qui da Penny anche nel reparto frutta e verdura e in particolare sui pomodori. Abbiamo in promozione la confezione da 1 chilo di pomodori piccadilli, ottimi tagliati a metà uniti a peperoni a striscioline, cipolline sott'aceto e foglie di basilico. Una confezione da 1 chilo di pomodori piccadilli costa 2,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La voce bellissima, cristallina, fresca di Arisa con Oggi ci porta alle 16 in tutti i Penny d'Italia.
1: Penny insieme, insieme, insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini. Tommaso Stabilini.
0: Buon pomeriggio da Tommaso Stabilini, pronti con voi insieme fino alle 19 di questo giovedì 14 maggio 2026. Chiedo già scusi in anticipo per il leggero abbassamento della voce, ma è dovuto anche al conseguente abbassamento delle temperature. Bene, allora siamo insieme fino alle 19 in tutti i Penny d'Italia, belli, puntuali, freschi, precisi per fare la nostra spesa. Oggi si parla anche di tante cose interessanti, tra cui ovviamente l'Eurovision Song Contest. C'è la seconda semifinale questa sera con gli altri 15 artisti in gara, altri 10 andranno alla finale di sabato 16 maggio dopo i 10 che sono passati martedì sera. E poi molto importante, c'è in corso il nostro concorso da favola Paga Penny fino al 17 di maggio. Fate la spesa con la vostra Penny Card e spendete almeno 35 euro, così potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. E allora buon pomeriggio da Tommaso Stabilini. Per stare con noi vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app TuneIn Radio, scritto TuneIn Radio, e cercate Penny FM, oppure ancora meglio ci ascoltate mentre fate la spesa in questo istante in tutti i Penny d'Italia. Un buon pomeriggio, un buon pomeriggio giovedì 14 maggio con un grandissimo duetto. Iniziamo Eros Ramazzotti e Tina Turner.

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della Vita, 6 minuti dopo le 16 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a iniziare il nostro pomeriggio pre-semifinale dell'Eurovision Song Contest con i maxi formati. Questa sera ci prepariamo per stare leggeri un buon antipasto, un buon, in questo caso, contorno, anzi, per un antipasto a base di pomodori. Parlo del pomodoro Piccadilly. Allora laviamo e tagliamo i nostri pomodorini a spicchi, li mettiamo in una ciotola con sale e abbondante olio, aggiungiamo origano o basilico spezzettato, lasciamo riposare 5 minuti, così rilasciano un po' di sughetto, e questo contorno fresco e leggero sta benissimo con carne, pesce, mozzarella o pane tostato. Allora, da Penny, maxi formati pomodoro Piccadilly, vaschetta da un chilo, lo trovate in questo caso in offerta promo 2,99 euro, oppure anche del buon olio fondamentale che ci serve, in questo caso latta da 3 litri, addirittura di olio extravergine di oliva De Santis, con i maxi formati 15 euro e 89 centesimi.
1: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Emma insieme a Arcomi con Vacci Piano, le 16:17 in tutti i Penny d'Italia.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Allora, ci stiamo rendendo conto col passare del tempo che ci avviciniamo molto serenamente all'estate, col fatto che da Penny sono arrivate ad esempio le pesche nettarine. Che buone, io le mangio spesso le pesche quando arriva l'estate, soprattutto come nella Macedonia insieme alla banana, le fragole e tanti altri frutti. Allora è interessante sapere tutti i benefici che fanno parte della fragola, in questo caso della pesca, scusate, ad esempio fonte di vitamina C utile per il sistema immunitario e la nostra bella pelle, oppure le pesche contengono anche tante fibre che favoriscono la digestione e la sazietà e hanno un buon contenuto di potassio che aiuta l'equilibrio dei nostri liquidi e la funzione muscolare. E poi interessante sapere che ci sono tante pesche differenti. Da Penny trovate le nettarine sono quelle con la buccia liscia e sono molto croccanti. Allora, in questo caso da Penny reparto ortofrutta, wow, cosa trovate? Le pesche nettarine, un chilo è in offerta promo a soli 2,99 euro. Facciamo un salto di una quarantina d'anni più o meno, adesso anni 80 proprio in pieno con The Pretenders. Buoni acquisti.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong, su Peña FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Con la bella musica facciamo anche una bella spesa da Penny. Spianata piccante, le specialità cuor di terra. Andiamo nella meravigliosa Calabria e abbiniamo la nostra spianata abbinamenti più classici. Anduja e pane caldo oppure mozzarella di bufala sulla pizza anche. Possiamo mettere la spianata piccante sulla pizza insieme a cipolla rossa e olive oppure con provola affumicata o ancora in un panino con melanzane grigliate. Diciamo che vi ho dato tante opzioni da Penny. Spianata piccante, le specialità cuor di terra. Trovate la vaschetta in sconto addirittura del 25% a solo 1,79 euro. Poi continuiamo con gli abbinamenti, in questo caso col gorgonzola dolce dop Igor nei primi piatti. Beh, risotto pere gorgonzola, gnocchi gorgonzola e noci oppure altri abbinamenti salati. Il gorgonzola sta bene con lo speck, col radicchio, coi funghi porcini, con le patate al forno. Allora, in questo caso da Penny, solo con Penny Card approfittate di un bello sconto del 22%, perché il gorgonzola dolce dop Igor lo trovate a soli 2,09 euro.
1: Per una spesa di valore basta un Penny.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Charlie Puth, Tension, alle 16.30 in tutti i penny d'Italia. Richiamo l'attenzione perché è in corso l'Eurovision Song Contest, ma attenzione perché tra pochi giorni, ormai mi verrebbe da dire meno di un mese, parte ufficialmente il Mondiale di Calcio 2006 che si giocherà in tre paesi differenti, il Messico, gli Stati Uniti e il Canada, e sarà per la prima volta con ben 48 nazionali. L'Italia, lo sappiamo, non ci sarà per la terza volta, la prima partita in assoluto, come è usanza fare, in casa giocherà una delle squadre che fa parte dei paesi ospitanti, quindi abbiamo detto Messico, Stati Uniti e Canada. La prima partita ufficiale del torneo, che sarà l'11 giugno, sarà Messico-Sudafrica. Cosa c'è di interessante anche, oltre alla novità delle 48 squadre, il fatto che alla fine del primo tempo della finale, che si giocherà il 19 di luglio presso il New Jersey Stadium a New York, ci sarà l'Halftime Show. Che cos'è? Un mini concerto che lo fanno già da tanto tempo in America, ad esempio durante il Super Bowl, la famosa finale del football americano, e c'è questo famoso show che è diventato ormai da tempo il palcoscenico più importante per gli artisti di tutto il mondo. E allora il prossimo 19 luglio a fare questo Halftime Show durante la finale del Mondiale di Calcio saranno ben tre artisti molto importanti: Madonna, Shakira e i BTS, la famosa K-pop band.

band coreana, e a curare tutto quanto ci sarà un altro grande artista, cioè Chris Martin, frontman dei Coldplay. Quindi tante novità quest'anno, 48 squadre e un grande concerto per l'appunto alla fine del primo tempo della finale che si giocherà, lo ripeto, il 19 di luglio al New Jersey Stadium di New York. Fa già effetto pensare che si giochi una finale di un mondiale di calcio, in questo caso proprio a New York, tra i grattacieli. E devo dire che i Coldplay e i BTS avevano già fatto una bella canzone insieme che si chiamava My Universe. Chissà che magari Chris Martin ci mette lo zampino, sale sul palco anche lui e con i BTS cantano questa canzone.

가진 별 내 우주의 놈 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Secondo me la faranno per la finale dei mondiali, magari, chi lo sa. I Coldplay, BTS, My Universe, siete su Penny FM quando sono le 16:36 minuti in questo istante.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E si continua a riempire il carrello anche grazie ai grandi elettrodomestici che da Penny trovate addirittura in sconto del 30% fino ad esaurimento scorte. Sto parlando di frigoriferi e lavatrici. Magari capita proprio l'occasione che dovete cambiare entrambi. Voilà, trovate tutto da Penny. Sconto del 30% sui grandi elettrodomestici fino ad esaurimento scorte. E poi, come ho già detto in apertura di programma, paga Penny, concorso da favola, la spesa che ti paga le spese. Cosa succede? Fino al 17 maggio avete ancora un po' di tempo, con 35 euro di spesa fatta in un unico scontrino potresti essere uno dei fortunati 5 vincitori aggiudicarsi 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. Quindi Penny vi manda letteralmente in vacanza. Tutto questo però fondamentale avere la Penny Card. Se ancora non ce l'avete, andate online, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Concorso da favola, paga Penny.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
1: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Cesare Cremonini con Ragazze Facili a 15 minuti esatti dalle 17. Chi paga adesso?
1: Agapenny, la spesa che ti paga le spese.
0: Proprio così, la spesa che vi paga le spese, perché fino al 17 di maggio con 35 euro di spesa potreste essere uno dei fortunati 5 vincitori solo con Pennycard di 1000 euro per una vera e propria vacanza con chi volete voi. Siamo venuti proprio da voi a chiedervi dove vi piacerebbe andare. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Viaggio della mia vita in Sardegna, perché ho mia moglie sarda, quindi abbiamo fatto parecchie escursioni là e mi è piaciuto tutto.
4: La Sicilia, c'è il mare bello.
5: A Sardegna devo andare, tornare a Sardegna, tra l'altro che sono stato due volte sulla Laida mia.
6: Mi piacerebbe andare in Sicilia o in Sardegna.
0: Un bel viaggio in Sicilia, un bel viaggio in Sardegna. Penny vi ci può mandare serenamente. Maggio si parte, l'abbiamo rinominato così questo mese. E allora ve lo ricordo, con 35 euro di spesa almeno in un unico scontrino potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. Unica cosa fondamentale da avere, la Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny per voi. Concorso da favola, paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Sophie Alex Baxter, Lost in the Sunshine, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: A pochi minuti dalle 17, tempo di pasta col tonno, come la famosa canzone. E allora con lo speciale salvaspesa pastavoiello direttamente da Napoli, buona, la cuociamo al dente, precisa, perfetta per gustarcela bene. Pastavoiello in formati assortiti, ogni confezione è da mezzo chilo e se avete la Penny Card, fondamentale averla, sottoscrivetela sul sito penny.it, con la Penny Card la pasta è in sconto del 40%, quindi pastavoiello ogni confezione in sconto 89 centesimi. Poi per preparare pasta col tonno per tanto tanto tempo, da Penny, grazie allo speciale salvaspesa, trovate la confezione Gran Risparmio da ben 9 lattine, ognuna da 80 grammi, di tonno all'olio di oliva pescato a Cannario Mare. Così abbiamo la possibilità di preparare un buon primo piatto a base di pasta e poi magari anche un buon secondo, oppure il tonno lo mettiamo in una buona insalata fresca, quello che volete voi. Tonno all'olio di oliva pescato a Cannario Mare con lo speciale salva spesa, confezione Gran Risparmio da 9 lattine in offerta in quantità limitata, 9,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: la primavera da Penny.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

Super classico Hernia ci porta alle 17 in tutti i penny d'Italia. Buon pomeriggio, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Che bello, siamo nel pieno di questo Eurovision Song Contest. Ne parliamo tra poco. Questa sera c'è la seconda semifinale. Noi con il nostro buon Saldavinci siamo già ammessi alla finale di sabato 16 maggio, ma tra poco scopriremo quali sono i secondi 15 paesi che andranno ad esibirsi questa sera alla Stadthalle di Vienna alle ore 21. Nel frattempo però vi ricordo che se volete prepararvi qualcosa di buono da mangiare mentre guardate l'Eurovision, potete anche andare sul sito penny.it, perché c'è una sezione con la nostra super food creator Benedetta Rossi e tutte le sue ricette che potete seguire passo passo e realizzarle ovviamente con i prodotti di Penny. Scopri le ricette di Fatto in casa da Benedetta. Vedo già una crostata senza zucchero che è meravigliosa, e ovviamente l'ho già detto, tutte le ricette sono fatte rigorosamente con prodotti Penny che trovate ovviamente in questo istante mentre fate la spesa. Allora c'è anche un bel numero WhatsApp, abbiamo bello, lo lucidiamo tutte le mattine per permettervi di ovviamente venire in diretta con noi con i vostri messaggi vocali, le vostre richieste musicali. 345 45 30 423. Un po' di musica di oggi adesso, Alex Warren insieme a Rosé con On My Mind. Siamo pronti a ripartire insieme fino alle 19.

0: Alex Warren, Rosé, On My Mind su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Si va che è un piacere facendo la spesa da Penny. Con i nostri maxi formati trovate anche tanta buona frutta, le mele e le banane con le quali prepariamo un'ottima merenda sana. L'ora ce lo permette, sono le 17.05 in questo istante. Allora, molto semplice, la prepariamo in pochissimi minuti. Tagliamo la mela e la banana a pezzetti, mettiamo la mela in padella per 3-4 minuti con poca acqua, aggiungiamo la banana, una spolverata di cannella se vi piace, oppure anche senza, e cuociamo ancora per un minuto. Possiamo mangiare il risultato di questo procedimento da solo, quindi banane e mele così in padella con un po' di cannella, oppure aggiungerle a dello yogurt greco, oppure sopra dei fiocchi d'avena, oppure anche con qualche noce, quindi frutta fresca più frutta secca. Questo per garantirci una merenda davvero sana e buona che ci dà soddisfazione. Allora, da Penny, con i maxi formati, reparto ortofrutta, mele golden, mela sì, melinda, un chilo in offerta promo a solo un euro, e poi banane al chilo 99 centesimi. Se dici banane, mi viene in mente subito una canzone, Banane Lampone, Gianni Morandi e Annalisa.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Casey Musgraves, Oh What a Wonderful World, anzi in realtà è Oh What a World 2.0. 16 minuti dopo le 17 in tutti i penny d'Italia.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: Pronti a riempire il carrello ancora una volta con i maxi formati, la maxi convenienza di Penny. Andiamo allora con una buona piadina. È l'ora, è tempo di prepararci una piadina, anche perché c'è chi magari, perché no, cena già a quest'ora, o c'è chi preferisce la famosa merenda salata. E allora vai di piadina fresca da Penny con i maxi formati. Trovate addirittura la confezione da 6 pezzi più 4 in omaggio per un totale di 1,2 kg, poco più di un chilo di piadina addirittura, quindi abbiamo modo di invitare tanti amici a casa o prepararcele anche solo per noi, come preferite. Allora siamo andati, anzi il nostro caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez è andato un po' a chiedere a voi clienti quali sono le vostre piadine preferite. Vai,
2: le interviste di Penny FM.
3: Qual è la sua piadina preferita?
4: Allora, a me piace la piadina con il radicchio, le pere e il pecorino, e con una bella birra.
3: La consiglierebbe per i suoi figli, per portarla a scuola per esempio?
4: Sì, certo, l'importante è che sia fatta con ingredienti di alta qualità.
0: Molto bene, allora dovete fare la spesa assolutamente da Penny per avere gli ingredienti di alta qualità. Speciale maxi formati, piadina fresca in questo caso, confezione da 6 pezzi più 4 in omaggio a soli 2,69 euro. Intanto arrivano messaggi anche al 345 4530 423. Visto che a inizio di programma alle 16 ho detto che mi si era abbassata un po' la voce per il maltempo, mi scrivono qua, dillo che la voce non l'hai persa per il freddo ma perché hai esultato per ieri sera. Un pochino anche quello, perché l'Inter, lo ricordo, ha vinto 2-0 contro la Lazio, ha vinto la Coppa Italia, e quindi ammetto, ahimè, che è stato anche un po' per colpa di quello. Va bene, dai, ma qua facciamo... diamo spazio alla musica, che è meglio sicuramente. Ci richiedono anche, oltre a parlare dell'Inter e del mio abbassamento della voce, una bella canzone di Ultimo. Abbiamo scelto Acquario, come se fossimo dei pesci.
5: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono

0: I fan di Ultimo saranno felici di sapere che il 19 di giugno uscirà il suo settimo album. L'ha annunciato lui stesso sui social attraverso un post, e dentro l'album ovviamente ci sarà anche questa bellissima canzone dal titolo Acquario. Quando sono le 17:21 minuti in tutti i penny d'Italia, noi procediamo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Allora, ascoltiamo Ultimo e ci mangiamo del buon gelato. Direi che è una combo perfetta. Gelato di qualità e che fa bene alla salute, leggero soprattutto. Gelato della nostra linea del benessere Wellness. Doppio gusto, fior di latte, nocciola, scegliete il vostro preferito. E poi magari prendiamo una pallina di uno, una pallina di un altro, li mettiamo in una bella coppetta e ci guardiamo anche stasera il nostro film preferito. Perché no? Gelato Wellness, fior di latte, nocciola. Ogni barattolo è in sconto, 2,49 euro. Restiamo poi nella grande famiglia, nel grande mondo wellness, quindi del benessere. Prendiamo anche una bevanda biologica di avena nel cartone da un litro, che possiamo bere quando vogliamo, magari anche di mattina per colazione, ricca di fibre, fa tanto bene alla nostra salute. E allora, sempre con la famiglia wellness, andiamo con bevanda di avena biologica, cartone da un litro, in sconto addirittura del 33% a soli 99 centesimi.
1: La primavera da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, le 17.30 in tutti i penny d'Italia. Cosa mettiamo in tavola? Questa sera ci aiuta Marta Amato a scoprirlo con la rubrica Le Spezie in Valigia.
1: Le Spezie in Valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
2: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per viaggiare insieme alla scoperta di cultura e tradizione enogastronomica italiana. Oggi andiamo nelle Marche, a Jesi, terra natale di Federico II di Svevia.
1: Il nostro weekend.
2: A Jesi si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Ancona Falconara Raffaello Sanzio. Fra i borghi di Jesi si trova l'osteria Forno Ercole, dove potrete gustare, come dice lo chef Marco Filipponi, i ricordi e i sapori della tradizione. Per soggiornare, la dimora storica Lo Svevo si trova in centro storico all'interno di Palazzo Ghislieri.
1: Cosa vedere?
2: La cinta muraria perfettamente conservata, che ha valso a Jesi il titolo di città esemplare UNESCO. Piazza Federico II di Svevia. La storia racconta che il sovrano sia nato pubblicamente proprio in questa piazza. Il teatro Giovan Battista Pergolesi, in stile rococò e famoso per la perfetta acustica.
1: Cosa mettere in valigia?
2: I vinci sgrassi, ecco la ricetta della gastronoma Federica Polidori.
3: Oggi vi porto nelle Marche, vi presento i vinci sgrassi. Questa pasta al forno vanta un ragù molto corposo di carne fatta a pezzi grossolani, spesso arricchito con frattaglie e fegatini, alternato a sfoglie all'uovo e una besciamella carica, a volte impreziosita da funghi. Il segreto finale è una gratinatura con tanto parmigiano.

0: Reggiano.
1: E tutti gli ingredienti, come il parmigiano reggiano Valmontà, li trovate al Penny di Iesi in via Gorgolungo, angolo via Don Minzoni. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
2: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Laura Pausini con Ciao alle 17:36 minuti in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E per questa sera un buon piatto di pasta, ma non una pasta qualunque. Parlo delle fettuccine pasta di Camerino. La pasta di Camerino, che è una specialità storica delle Marche, famosa per l'abbondante uso di uova nel suo impasto. Tradizionalmente si prepara con molte uova, rispetto alla pasta comune circa 10 uova per un chilo di farina, ed è per questo che le vediamo particolarmente di colore giallo scuro, giallo intenso, e in questo caso potremmo abbinarla, questa pasta, ad un buon ragù alla bolognese Barilla, perché no, che trovate in sconto. Quindi diciamo un buon piatto di pasta speciale, particolare, trovate da Penny in quantità limitata. Il vassoio da mezzo chilo di fettuccine pasta di Camerino a solo 1,99 euro. Poi trovate, con un bello sconto del 30% addirittura, il vasetto da 300 grammi di ragù alla bolognese Barilla a solo 1,92 euro.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Audrey Morgan insieme ad Emily Hearn con Butterflies, farfalle, le farfalle che volano, dopo tutto è primavera, ci avviciniamo anche addirittura all'estate. Una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, ancora un po' con la voce bassa, devo dire, causa temperature esterne. Allora, in questo caso occupiamoci del nostro corpo, dei nostri capelli, perché da Penny c'è anche lo speciale cura persona. Di solito ci occupiamo dei nostri capelli quando facciamo la doccia o facciamo il bagno, quando ci ritroviamo anche in bagno. Allora sentiamo un po' quando fanno la doccia i nostri clienti, che cosa fanno, come si, magari fischiettando, magari canticchiando, insomma, come si rilassano. Sentiamo.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: L'acqua mi fa pensare, mi ricorda tante cose, però invece che fischiettare penso.
3: Mi piace usare la spugna, quindi io sono lì con tantissima schiuma che mi cospargo addosso e solitamente la faccio con la mia bimba, per cui è anche un momento così di gioco e di sorriso già dal mattino, visto che io non ho voglia di andare a lavorare, lei non ha voglia di andare a scuola e quindi la doccia è vista anche come un piccolo gioco.
0: Molto molto bene, un piccolo gioco. Allora, in questo caso da Penny, tra i tanti articoli prodotti, in questo caso firmati Pantene, trovate 3 Minute Miracle Pantene in fragranze assortite nel tubetto da 220 ml. Si tratta di un balsamo a trattamento intensivo rapido, pensato per quando abbiamo i capelli un po' secchi, crespi o danneggiati, ed aiuta tanto a districare, ridurre il crespo, dare morbidezza e lucentezza e a migliorare anche la pettinabilità dei nostri capelli. Quindi è proprio un balsamo, il Pantene 3 Minute Miracle, che trovate in fragranze assortite, tubetto da 220 ml con lo speciale cura persona, ogni tubetto in offerta a soli 4 euro e 99 centesimi. Quando sono le 17:45, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando mentre fa una bella doccia, e allora voilà, il nuovo singolo di Francesco Gabbani, pronto per l'estate, si chiama proprio così, Summer Funk.

0: Quanto mi piace, quanto mi piace il nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk, alle 17:48 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E allora, aspettando l'estate, già con un assaggio musicale Summer Funk, ci sono anche gli speciali. Salva spesa fino al 20 di maggio, in offerta trovate il caffè fondamentale, soprattutto per la mattina. E allora, caffè Suerte Lavazza, confezione da 4 pezzi, lo trovate in offerta, ma in quantità limitata, 11,99 euro. Ci vuole una tazzulella e caffè ogni tanto, e poi magari da abbinarci insieme ci potremo anche mettere una merendina ogni tanto, quando capita, quando vogliamo essere più golosi, perché magari ci vogliamo premiare. Kinder colazione più confezione da 10 pezzi con lo speciale salva spesa è in sconto 2,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: paga Penny. La spesa che ti paga le spese.
1: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Tiro Mancino, gennaio 2016, quando sono le 18 in tutti i penny d'Italia. Una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Vedo video su Instagram, vedo Saldavinci che pare si sia esibito sotto al comune di Vienna. Vedevo, leggevo Rathaus, perché non si esibirà questa sera di nuovo nella seconda semifinale, ma lo vedremo direttamente sabato 16 maggio nella finale dell'Eurovision Song Contest. Però diciamo che nel frattempo sicuramente nella città ci sono tanti eventi, tanti momenti nei quali c'è la possibilità di vedere esibirsi gli artisti anche al di fuori della serata. Allora, siamo insieme in diretta live in tutti i Penny d'Italia fino alle 19. Vi ricordo che questo è il mese in cui Penny vi porta in vacanza. Perché? Perché torna ovviamente il nostro concorso Paga Penny fino al 17 di maggio. Fate la spesa con la Penny Card, fondamentale la Penny Card. Spendete almeno 35 euro in un unico scontrino e potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro appunto per una vacanza con chi volete voi. Poi, come fare per sentire la radio di Penny, per lasciarvi accompagnare dal ritmo della spesa di Penny FM? Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app sul vostro smartphone TuneIn Radio, scritto TuneIn Radio, cercate Penny FM, ci ascoltate in questo istante mentre fate la spesa in tutti i Penny d'Italia, anche perché è il momento del nostro disco gold. So

0: Simply Red, It's Only Love, ci riporta al 1989, il disco bellissimo, la copertina me la ricordo ancora, fucsia, e di questo rosa elettrico particolare con Mick Hucknall, frontman di Simply Red, piegato in avanti, come a dire, come a ringraziare il pubblico inchinandosi con questa criniera, diciamo, di capelli rossi e il suo abito bellissimo bianco, ed è proprio i suoi capelli rossi che portarono anche al nome dell'album, anzi dell'album, scusate, della band, perché il nome Simply Red, cioè semplicemente rossi, deriva proprio dai capelli rossi di Mick Hucknall e dal suo soprannome che era Red. Lui veniva chiamato Red, da lì si decise di chiamare la band Simply Red. 1989, il nostro disco gold, It's Only Love, It's Only Love, 5 minuti dopo le 18 in tutti i penny d'Italia. Attenzione, maxi formati.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Non si finisce mai di mettere nel carrello tante cose buone, perché prima di arrivare alla cassa ricordatevi di mettere nel carrello il colore rosso con i pomodorini, un buon pomodoro Piccadilly è quello che ci vuole. Io fossi in voi lo metterei in tavola, bello lavato, pomodorini dentro una ciotola, così da mangiare anche crudi come snack, veloce veloce, oppure li tagliamo a metà, li mettiamo in padella, li facciamo saltare con una goccia d'olio e realizziamo veramente in pochi, non dico secondi ma minuti, un contorno veramente veramente buono e semplice. Soprattutto le cose semplici alla fine, lo sappiamo, sono le più buone. E allora da Penny, maxi formati pomodoro Piccadilly, vaschetta da un chilo addirittura in offerta promo, 2,99 euro. Poi lo sappiamo, tra i tanti ingredienti fondamentali della nostra cucina che fa la differenza c'è l'olio. Da Penny trovate, guarda che olio, maxi formati, olio extravergine di oliva De Santis. Trovate una super promozione perché c'è la latta addirittura da 3 litri, quindi siete a posto per un po' di tempo. Latta da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis in offerta in quantità limitata, 15,89 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Enrique Iglesias Fria, 17 minuti dopo le 18 in tutti i pendi d'Italia. Una buona serata da Tommaso Stabilini. Perdonate, l'ho già detto, la voce un po' così, ma c'è stato un abbassamento improvviso a causa dell'abbassamento delle temperature, come ho già detto. Allora, c'è un bello speciale da Penny che vi permette di acquistare dei bellissimi fiori da regalare alla vostra mamma, al vostro papà, ai vostri amici, a chiunque vogliate. E ad esempio, in questo caso da Penny trovate l'orchidea due rami con un bel vaso anche in ceramica, quindi perfetta da mettere in casa. Il significato dei fiori dipende dai fiori che regaliamo, hanno un significato differente, ma in questo caso l'orchidea cosa va a significare? I significati più associati sono bellezza raffinata, amore elegante e profondo, ammirazione, armonia e delicatezza, ma anche augurio di prosperità e di fortuna. Ecco, quindi in base alle persone a cui volete regalare questo fiore, pensate se lo volete fare per amore oppure per ammirazione oppure per augurare buona fortuna anche per un progetto importante. L'orchidea va benissimo. E allora da Penny, in questo caso orchidea due rami con vaso in ceramica, la trovate in offerta soli 9,99 euro. Ancora una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Vi porto anche dall'altra parte del mondo, sapete dove? A New York con i The Journalisti.

0: The Journalist in New York con la voce di Tommaso Paradiso, le 18:22 in questo istante in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire ancora una volta da formaggi e salumi. Da Penny trovate della nostra linea le specialità cuor di terra, prodotti tipici del nostro paese, regionali in questo caso. Dalla Calabria arriva la spianata piccante, un buonissimo salume tipico appunto della regione Calabria. Lo possiamo mangiare da solo, lo possiamo mangiare nel panino, in tanti modi differenti. E allora da Penny, vaschetta da 120 grammi, spianata piccante, le specialità cuor di terra in sconto del 25%, addirittura a solo 1,79 euro. Poi abbiamo detto formaggi nel reparto freschi solo con Pennycard in questo caso, quindi mi raccomando, nel caso sottoscrivetela sul sito penny.it, nella sezione appunto Pennycard trovate il gorgonzola dolce DOP Igor nella vaschetta da 150 grammi. Gorgonzola dolce DOP Igor in sconto solo con Pennycard, addirittura del 22% a soli 2,09 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

5 euro di spesa con Penny Card, puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Bussi. Salda Vinci per sempre sì, si sta preparando per la finale del 16 maggio all'Eurovision Song Contest. Parliamo proprio di questo perché stasera c'è la seconda semifinale, si parte alle 21 dalla Stadthalle di Vienna in Austria con i restanti 15 paesi che si esibiranno nell'ordine: Bulgaria, Azerbaigian, Romania, Lussemburgo, Repubblica Ceca, l'Armenia, la Svizzera, Cipro, Lettonia, Danimarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta e Norvegia. Questi sono i paesi che si esibiranno questa sera all'Eurovision Song Contest. Con loro però si esibiranno anche altri tre paesi già ammessi alla finale del 16 maggio. Sto parlando dell'Austria, che lo è automaticamente essendo il paese ospitante, poi si esibirà anche la Francia e il Regno Unito. È stato così anche martedì sera durante la prima serata, cioè la prima semifinale, dove si sono esibiti i primi 15 paesi, ma con loro anche Italia e Germania, anche loro già in finale. Questa sera passeranno altri 10 paesi alla finale di sabato 16 maggio, quindi ci sarà un totale di 25 paesi che si esibiranno sabato 16 maggio nella finale. 10 dalla prima semifinale, altri 10 dalla seconda e i 5 paesi di diritto già alla finale, che abbiamo detto, lo ricordo, sono l'Italia, la Germania, l'Austria, la Francia e il Regno Unito. Interessante questa sera perché durante la serata salirà anche sul palco dell'Eurovision JJ, e cioè il vincitore della scorsa edizione, che presenterà il nuovo singolo dal titolo Unknown. Non vediamo l'ora, poi quando si parla di musica c'è sempre grande entusiasmo.

0: Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle, alle 18.36 in tutti i pieni d'Italia. Una buona serata da Tommaso Stabilini, pronti a ripartire così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Si procede facendo la spesa in tutti i Penny d'Italia, lo facciamo con i grandi elettrodomestici. Cosa succede? C'è un bello sconto del 30% sui grandi elettrodomestici fino ad esaurimento scorte. Sto parlando di lavatrici in questo caso e di frigoriferi. È il momento di cambiarli? Ebbene sì, allora siete nel posto giusto. Sconto del 30% sui grandi elettrodomestici fino ad esaurimento scorte. Poi, non contenti, Penny vi manda anche in vacanza, anzi vi porta in vacanza con il concorso da favola Paga Penny fino al 17 di maggio, quindi fino a questa domenica compresa. Fate almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino e potreste essere uno dei fortunati 5 vincitori ad essere estratti per vincere 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, che qualora ancora non ce l'abbiate è molto semplice, vi basta andare sul sito penny.it per farla nella sezione Penny Card. Concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Any Other Day, 18:44 in tutti i penny d'Italia. Una buona serata da Tommaso Stabilini. Allora siamo pronti, pronti per la nostra serata, per l'Eurovision Song Contest. Magari mentre attendiamo l'Eurovision ci prepariamo qualcosa di interessante anche con del mais. Io ad esempio, quando sto cucinando qualcosa, devo aspettare che tutto sia pronto, cosa faccio? Apro la lattina, scolo ovviamente il mais, poi me lo metto in una ciotolina con una goccia di aceto, solo con quello, ed è buonissimo. Poi magari c'è chi preferisce condirlo con un po' di olio, un po' di sale, ma devo dire che il mais solo con l'aceto è qualcosa di spettacolare. Mais che poi fa tanto bene alla salute, perché intanto ci dà energia rapida, è ricco di carboidrati complessi, utili per chi ha bisogno magari di energia immediata, sport, studio, lavoro fisico, e quindi è qualcosa di molto molto utile. Poi il mais contiene vitamine del gruppo B, che sono importanti per il nostro metabolismo e il nostro sistema nervoso, ma poi è ricco anche di antiossidanti come la luteina e la zeaxantina. Ne parliamo spesso di questi antiossidanti, perché sono utili per i nostri occhi, per la nostra vista. E allora, per avere tutti questi benefici, da Penny ci basta acquistare il mais Bonduelle in sconto del 28% nel reparto alimentari, e trovate anche la doppia confezione, la doppia lattina, per un totale di 330 grammi. Mais Bonduelle, doppia confezione in sconto del 28% a solo 1,99 euro. Buoni acquisti, una buona serata, si torna indietro di un anno al Festival di Sanremo 2025 con Bresh.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Brescia, la Tana del Granchio, su Penny FM, alle 18:49 in tutti i Penny d'Italia. Siamo pronti a ripartire, speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fino a mercoledì 20 maggio, quindi avete ancora un po' di tempo, in sconto da Penny trovate la pasta e in super offerta trovate il tonno. Allora io direi di prepararci un buon piatto di pasta con il tonno, ma con una ricetta particolare. Allora mettiamo a bollire l'acqua e cuociamo la nostra pasta. In padella scaldiamo olio e, se vogliamo, uno spicchio d'aglio. Poi aggiungiamo il tonno scolato e lo schiacciamo leggermente. Se vogliamo una versione più saporita, aggiungiamo anche qualche pomodorino e un po' di passata. Scoliamo la pasta al dente, saltiamo in padella 1-2 minuti, completiamo con prezzemolo e pepe, un filo d'olio crudo alla fine per renderla ancora più buona, oppure per renderla ancora più particolare, più fresca, scorzetta di limone sul finale. Provatemi, farete sapere. Allora, i due ingredienti principali, l'abbiamo detto, sono la pasta e il tonno. Speciale salva spesa, pasta boiello in formati assortiti con la Penny Card, è in sconto del 40%, ogni confezione di pasta boiello 89 centesimi, e poi tonno all'olio di oliva pescato a canna Rio Mare, trovate addirittura la confezione Gran Risparmio da 9 lattine, 9,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help, a chiudere il nostro Penny Insieme. Sono le 19 in tutti i Penny d'Italia. Io vado a recuperare la voce da qualche parte, devo averla dimenticata in qualche cassetto di casa. No, ma la prossima volta sicuramente ci risentiremo con uno stato della voce, un volume anche migliore. Allora, il tempo di ricordarvi, prima di lasciarvi però, che fino al 17 di maggio c'è il nostro concorso Paga Penny. Fate la spesa con la Penny Card, spendete almeno 35 euro e potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. Da Tommaso Stabilini è tutto, vi auguro una buona serata come sempre, buon Eurovision Song Contest, perché questa sera c'è la seconda semifinale, ma avremo modo di risentirci sabato pomeriggio prima della finale, quindi mi raccomando, appuntamento sempre qui su Penny FM. Continuate a restare perché ovviamente io finisco, ma il ritmo della spesa prosegue in tutte le nostre filiali. E allora grazie ancora una volta a Tommaso Stabilini, vi auguro una buona serata come sempre, buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, ciao.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme, mix.
1: Belli insieme, mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
3: Puntate il vostro carrello verso il reparto freschi di Penny. Potete trovare anche la stracciatella, questo delizioso latticino fresco pugliese molto cremoso e saporito. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la utilizzate in cucina.
4: Penny FM lo ha chiesto a voi.
5: Cercavo la
6: cosa
5: stracciatella.
6: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
5: Allora stasera facciamo le bruschette, melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
6: Vengo anch'io.
5: Con piacere.
3: Si chiama stracciatella perché la mozzarella viene letteralmente stracciata, ovvero sfilacciata a mano e unita alla panna. Fate un salto nel reparto freschi di Penny. Vi aspetta la stracciatella delle specialità Cuor di Terra in una confezione da 140 grammi, scontata 1,49 euro.
2: Cuor di Terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi una alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto, comprende mangiare cose genuine, soprattutto per, prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale, utilizzare nei frullati, come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny, con la linea Wellness, kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ah, questo sì che è interessante. Avete urgenza di sostituire frigorifero o lavatrice? Da Penny c'è un super sconto, addirittura del 30% sui grandi elettrodomestici. Semplici articoli la cui storia però parte da molto lontano. I primi frigoriferi domestici, ad esempio, arrivano all'inizio del Novecento ed erano così innovativi da diventare presto un vero status symbol, più della macchina. Da Penny, sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Attenzione, fino ad esaurimento scorte. E poi si riparte con cosa? Col concorso da favola Paga Penny, e nel mese di maggio si parte alla grande. Facendo almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino, potreste diventare uno dei 5 vincitori di ben 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. Perché noi di Penny siamo così avanti che pensiamo già all'estate. Ma attenzione, si vince solo con Penny Card, perché questo è un premio per i nostri clienti speciali. Tutti in vacanza, e chi paga, ovviamente, paga Penny.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Sanremo, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte. La potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo, oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo in vacanza senza pensieri quest'anno perché paga Penny. Si chiama così il concorso che mette in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per partecipare basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card. Più spese fate, più possibilità avete di vincere. Con il concorso paga Penny, dunque, a maggio si parte. Poi, se avete bisogno di un elettrodomestico nuovo, prendetelo adesso qui da Penny. C'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Frigorifero, lavatrice, asciugatrice. Il frigorifero in vista dell'estate è particolarmente importante per poter conservare tutti i cibi freschi, ma anche la lavatrice perché quando fa caldo si lavano più spesso i vestiti. Adesso approfittate dello sconto del 30% qui da Penny sui grandi elettrodomestici.
0: Penny insieme, mix. Penny insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
1: All'ora di pranzo un profumo che si espande dalla cucina per tutta la casa fa venire appetito. Ci sediamo in tavola con davanti un bel piatto di pasta e tutto il resto del mondo scompare. Rimaniamo solo noi e i nostri meravigliosi spaghetti al pomodoro. Nell'armadietto in cucina teniamo sempre dei pacchi di pasta e delle bottiglie di passata di pomodoro. Adesso è il momento di farne scorta perché c'è lo sconto del 44% sull'acquisto a cartone di passata vellutata al vapore Valfrutta. È un prodotto molto buono, è una salsa di pomodoro omogenea e cremosa, priva di bucce e semi. Preparata con pomodori freschi al 100% italiani da filiera corta e certificata. Se acquistate 12 bottiglie di passata vellutata al vapore Valfrutta, godete dello sconto del 44% e una bottiglia vi costa appena 83 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: In Italia ci sono molti bravi cuochi, quasi uno in ogni casa, possiamo dire. Anche chi non cucina tutti i giorni, ogni tanto si dedica a preparare il suo piatto forte, le lasagne, il tiramisù, la pasta con le vongole. Facciamo adesso scorta di pasta perché è in offerta la Voiello, prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana. È disponibile in formati assortiti nella confezione da mezzo chilo e scontata del 40% per i possessori di Penny Card. In questo caso un pacco costa 89 centesimi. Semplifichiamoci la vita e mettiamo nel carrello anche un formato gran risparmio di tonno Rio Mare. Contiene 9 scatolette per riempire la dispensa, così poi non ci pensiamo più e abbiamo sempre tutto il tonno necessario per le nostre ricette. Insalatone, pasta col tonno, tramezzini e polpette al tonno. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare, pescato a canna. La confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Per saperne di più, ascolta Benny FM.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada, io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.